0: 友
1: 啊，
0: 这炸糕又来了
1: 啊，我看过。哎呀，这小子，
2: 不好意思，不好意思，
3: 对不起，对不起。
2: 那 anche lei è nel commercio dei mobili？
4: 听不懂，不好意思。
2: anche lei lavora nel mobili business dei mobili？
4: 我是做家具生意的，设计。

0: Sono Battini. Benvenuto nell'area italiana dell'esposizione.
1: Io sono